amanti dimenticati, delusi ormai finiti, amanti lasciati agli angoli del cuore, amanti di solo letto che vivono nel sospetto, amanti nascosti in un albergo a ore, amanti che fanno male, amanti che fanno volare, amanti distratti a volte irraggiungibili, amanti che all'improvviso ti accendono il paradiso, lasciandoti come un fesso lì per lì. Ma se sei tu la donna mia, dimmi che parte vuoi di me, lasciami il tempo per conoscerti, dammi i tuoi sogni per raggiungerti. Ma se sei tu

Amanti bugiardi e matti, amanti a denti stretti, amanti incoscienti a volte un po' in pericolo, amanti col cuore in gola, amanti una volta sola, amanti coperti a volte di ridicolo, amanti invidiosi e amari, gelosi e sempre più rari, amanti

evitare così una storia importante. Non volevo così ritrovarmi già grande.